0: 个故事呢就教训我哋啦，即係做节目之前呢、个人就唔好笑得太开心，亦都唔好太兴奋，咁唔係呢就会导致呢有个版头唔记得咗播㗎啦。
1: 係咪即係鉴操都一定要先播返个版头先係咪